0: mare, tutto mare.
1: Facciamo pintare tutto mare, tutto mare.
2: Tutto mare, accendi, mi va bene, tutto mare.